Oramati, ibedare olashe lengiteng, simel ole sentero. Oramati, ibedare olashe lengiteng, simel ole sentero. Oramati, ibedare olashe lengiteng, simel ole sentero.